0: e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ora sono mortificato, sì. Guarda, cioè proprio mi stanno trattando malissimo.
2: Ma come se fosse la prima volta, già che ci sei andato vicino stavolta.
1: Ma no, ma perché
2: almeno la T c'era.
1: Treno e teatro, cioè, si assomigliano almeno nelle lettere, no? E
2: certo.
1: Quindi, sì, leggendolo un po' di corsa e molto in piccolo dalla storia che ha pubblicato la nostra Rossa su Instagram anticipando il tema, certo,
2: okay.
1: ho letto male.
0: Ah, può, certo. può capitare.
2: Anche Guggenheim e Gardrail si somigliano, però
1: beh,
2: sai,
1: cosa c'entra?
2: Che... no, per dire. Ah, però allora in questo periodo di vacanze si parte, mi sembra super corretto sapere come comportarsi in treno.
0: Sì, perché molti adesso sono in viaggio, ci sono le vacanze, i mezzi di trasporto li utilizzano. Oggi in particolare ci concentriamo sul galateo in treno, perché si basa sul rispetto dello spazio altrui e sulla discrezione, ovviamente. Il primo consiglio riguarda proprio i saluti e la cortesia, che a noi ci piace tantissimo, lo diciamo sempre, non ci stanchiamo mai, che si saluta sempre. Quando si entra, quando si prende posto, prima di sedere, si saluta le persone che sono vicino a noi e stanno condividendo il viaggio.
2: Ma veramente, Ross, ma
0: sì?
2: tu hai presente se saluti le persone in treno adesso come ti guardano, come se gli volessi vendere qualcosa? buongiorno, un'altra che parla.
1: Sai che questa cosa che hai detto, Ross, mi ricorda gli scompartimenti dei treni, cioè che
0: sì,
1: una volta erano a scompartimenti, adesso
0: sì.
1: Invece ci sono i sedili, uno vicino all'altro, insomma, a seconda del posto assegnato.
2: Beh, però c'è il salottino, comunque,
1: sì,
2: quello col tavolino
1: tanto,
2: in mezzo.
1: Sì, è vero. Però potresti avere anche un compagno di viaggio che non è una persona conosciuta, no?
2: Certo,
1: di fianco
2: appunto
1: al tuo sedile.
0: Sì, molto spesso capita che magari uno viaggia da sola, arriva almeno a salutare ovviamente le persone che sono sedute accanto a noi, di fronte a noi, è un saluto. È vero quello che dice Omar, che oggi quando magari ci rivolgono la parola dà molto fastidio. Ed è un peccato perché comunque siamo tutti oggi molto egoriferiti, tendiamo tutti molto a isolarci, ma ci dimentichiamo che l'essere umano in realtà è un animale sociale e quindi ci siamo evoluti perché siamo stati in gruppo, quindi dovremmo sicuramente tornare ad apprezzare il bello della comunità.
1: Sì,
0: e
1: almeno un buongiorno.
0: La cortesia. Esatto, è un modo anche per accorgersi delle altre persone.
1: Secondo consiglio, Ross.
0: Ecco, l'unica cosa su questo consiglio volevo anche dire, scusami Fabri,
1: sì, prego,
0: perché
1: prego.
0: Se può capitare invece di avere un posto prenotato e qualcuno è arrivato e qualcuno lo ha occupato,
1: sì,
0: si chiede gentilmente di spostarsi con un tono magari garbato, mostrando il vostro biglietto,
1: okay,
0: evitando
1: sì.
0: di fare polemiche.
2: Domanda, se sì. Quello seduto dice, ma il mio posto era occupato.
0: Vabbè, in quel caso cerchiamo di...
2: Posso defenestrarlo, giusto?
0: No, vabbè,
2: ah,
0: dai,
2: no,
0: in quel
2: non
0: caso
2: ancora. Non ancora? Ok.
0: Dai, non è che tutti occupano.
1: No, ma in quel
0: oppure
1: caso,
0: magari la
2: no, che mi è successo con una signora, capito? Sì, mi è successo con una signora e fa, ma il mio posto era occupato, c'è signora, cosa faccio? Vado io a disoccuparlo, sarebbe gentile, ecco, perfetto.
0: L'hai fatto e tu l'avrei fatto sicuramente.
2: Sì, però cioè non avevo il biglietto, sono andato in un altro vagone a chiedere, quell'altro mi fa, chi sei tu? Cioè, no, sei il capotreno. No, non sono capotreno, però cioè, niente, al fine ho buttato giù dal treno.
1: Sapevo che sarebbe finita così.
2: Non è vero!

0: Il disco degli Stardust si chiamava Music Sounds Better With You su Disco Radio, mentre torniamo ad occuparci di Bontone Stile con la nostra Rossana Capelli, il diciamo sapersi comportare durante i viaggi in treno, come, come seguire anche i consigli che ci dà la nostra Rossa. Abbiamo detto salutare è cortesia, quindi almeno un buongiorno si può dare ai vicini di posto, e poi ci sono degli altri consigli che adesso la Rossa ci darà.
1: Esattamente. Può capitare quando viaggiate che c'è chi magari vuole aprire il finestrino, se viaggiate di notte magari vuole tenere la luce accesa, mm-hmm. E come comportarci in questo caso? Dunque, prima di aprire il finestrino, sì. Si deve chiedere il permesso ai presenti e comunque accettare di buon grado il fatto che in caso di pareri discordanti prevale il diritto di chi vuole tenere chiuso. Così come di notte vince chi vuole stare con la luce spenta.
0: Ok.
1: Questo per il mio consiglio
2: niente,
1: è
2: quindi niente democrazia, non possiamo fare un referendum.
1: Ecco. No, questo è in caso che qualcuno dica uno sì, uno no, se siete tutti d'accordo, potete fare anche il contrario. Questo perché? Perché ha ragione chi vuole chiudere il finestrino, perché la salute e il comfort termico, quindi evitare i colpi d'aria e il freddo eccessivo, hanno sempre la priorità, così come il fatto di che di notte ci si sta al buio e ci si possa riposare.
0: Scusa, sul colpo
1: per evitare
0: d'aria, sul colpo d'aria Omar ha avuto un tracollo.
2: Sul colpo d'aria, ragazzi.
1: Ci sono, c'è chi può soffrire, tu non sai il tuo
2: vicino.
1: Ma
2: non esiste il colpo d'aria! Siamo nel 2026, non esiste, basta!
1: No, magari tutti uno ha già problemi cervicale, arriva e c'ha ha questo colpo d'aria, insomma, quindi prevale.
0: La girerei sulle bocchette dell'aria condizionata, no? Perché adesso i finestrini tendono a essere, come dire, un po' sigillati, per cui non si possono
1: aprire.
0: Comu- no?
1: Però magari chi prende ancora i treni
0: quelli di una volta,
2: regionali,
1: beh,
2: sì,
1: ancora,
2: regionali
1: purtroppo, non è che tutti i treni sono non è che tutti possono viaggiare, ci sono ancora, quindi sì, chiaro, se siete su treni un po' più tecnologici è così, però purtroppo abbiamo ancora treni che così che hanno ancora queste problematiche.
2: Vabbè, ma è proprio la caratteristica, tipo i Frecciarossa e Italo, no, ovviamente sei sigillato,
1: no,
2: anche gli intercity regionali hanno ancora il finestrino apribile.
1: I regionali sì, tipo quelli che fanno tutte le fermate, e quindi insomma, attenzione. Quindi il mio consiglio è, soprattutto se viaggiate di notte per la questione luce, è meglio portare con voi sempre magari una mascherina, certo, per gli occhi, così almeno potete comunque riposare, i tappi per le orecchie, e così potete proteggere il vostro riposo in modo indipendente, senza magari dover discutere con qualcuno.
2: Se proprio un sarcofago, così almeno
0: una valigia abbastanza grande. Forse abbiamo tempo per un ultimo consiglio, Ross, se è rapido.
1: Certo, volentieri. Allora, attenzione anche se scegliete, magari dovete affrontare un viaggio lungo e quindi scegliete di portare, non so, degli spuntini.
2: Sì.
1: Attenzione, quindi devono essere cibi poco elaborati, non unti, cioè non la parmigiana, e cerchiamo quindi di non trasformare il viaggio in un picnic.
0: Quindi okay? No broccoli.
1: No.
2: No, però posso dire, se volete la parmigiana, però la condividete, belli.
0: Ecco.
2: Se mi tiri fuori la parmigiana davanti, mettamela, dai. Cioè,
0: okay. Fa assaggiare.
1: A proposito della condivisione, Omar, sì? Siccome anche la gentilezza ha le sue regole. Se vogliamo far partecipare i nostri compagni di viaggio allo spuntino, perché magari ci stanno guardando e quindi vogliamo essere gentili, dovremmo offrire loro solo dei cibi incartati e confezionati, quindi solo caramelle, snack, biscotti, e senza mai insistere davanti a un rifiuto.
2: Certo, questo.

0: Sì.
1: Se no, no.
0: Però il fatto di offrirmi solo roba confezionata non è il mio mondo, purtroppo. Sono nato nell'epoca sbagliata.
1: Però Mar, va bene anche, ti passo la mia forchetta con il boccone già su.
0: Sì, ma assolutamente. Ma sì.
1: Esatto. Grazie alla nostra Rossana Capelli, buona giornata e buon venerdì.
2: Grazie a voi, buona settimana ormai, perché c'è il weekend, vi faccio già la buona settimana e il buon weekend.
0: Grazie. Forse settimana prossima, bon ton del caldo? La butto lì, eh?
2: Sì, esatto.
1: Potrebbe essere una buona idea.
2: Facciamo come ci dovremmo vestire col caldo,
1: dai,
2: va bene?
1: Va bene, d'accordo.

0: proposito di viaggio in treno, qualcuno ci scrive: buongiorno Fabri, buongiorno Omar, buongiorno alla Rossa. Io sono partita da Milano per arrivare in Sicilia, ho conosciuto tutto il vagone. Ciao da Stella.
1: Poi ci sono quelli sociali. Sì. Io di solito ho prenotato il treno, il vagone silenzio.
0: Sì?
1: Sì, e non puoi proprio zero, cioè... Se stai morendo di infarto, te la fai in silenzio, non rompi le palle.
0: Non dici nulla a nessuno.
1: Quando si arriva e capiamo, ti tiriamo giù e amen.
0: Tanto ormai.
1: No, una volta davvero ho preso il vagone silenzio, me l'hanno preso e non sapevo neanche esistesse. E uno ha risposto al telefono e l'hanno cazziato a morte, ti giuro.
0: E no, devi tenerlo in silenzioso e allontanarti.
1: Sì, lui ha risposto lì, è pronto, sì, ciao, non sono il treno. E allora però
0: Che meraviglia, adoro.
1: È il vagone silenzio. Cioè,
0: è il posto mio.
1: Sta urlando, lui sta sussurrando, lui sta urlando,
0: Allora arrivano i baby svegli tra poco, colmi, canzoni, barzellette al 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: feste più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
3: Sì.
2: Però bella.
3: Ovvio.
2: Però vista mare.
3: Naturale.
2: Però con fascino. Però.
4: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.

0: stato wow, lo dirai anche tu.
1: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Beh, allora, prima di aprire ufficialmente il club dei baby svegli, controlliamo che ci sia il nostro Mariolino.
8: Presente!
7: Oh, ecco, meno male. E allora siamo pronti, come dicevamo poco fa, per colmi, canzoni, barzellette, battute al 393 800 3000.

0: so che questa è una delle canzoni preferite dal nostro Mariuolino, vero, vero, confermi?
1: Assolutamente sì.
0: Ti piace di più Martin Garrix o Ed Sheeran?
1: Le sorelle.
0: Come le sorelle?
1: Gina Garrix certo. E Martina Sheeran.
0: Sì, proprio così. Va bene, la sigla dei Baby Svegli per cominciare il nostro appuntamento con gli amici più piccoli di Disco Radio. Un po' spompato oggi.
1: Fa caldo.
0: Lo so, lo so.

0: parlate di Ghironda.
1: Di Ghironda?
0: Ghironda.
1: Ghironda. Cos'è la Ghironda?
0: L'abbiamo detto ieri, è una cosa che si suona con la manovella.
1: Ah, sì, certo, certo, ora ricordo. Allora, messaggi da sentire a partire da questo. Pronto, pronto.
2: Ciao amici, sono Marcolino.

0: guarda il sole. Che... scusate la voce, ma i miei genitori fumano in casa.
1: Ho capito.
0: Volevo raccontarvi una barzelletta.
1: Sentiamo.
0: Sapete qual è l'animale più rumoroso in montagna?
1: No.
2: No.
0: La marmitta.
2: Certo, certo. Bucata, soprattutto.
1: Beh, molto carina comunque.
2: Anche in città, tra l'altro.
1: Poi, chi c'è? Pronto?
3: Ciao zio Franco, ciao zio Fabri, ciao Mariolino, ciao
2: Aia,
3: Marcolino.
2: Recensione.
1: Sì,
3: recensione. Sono Alessina Mezzago. E venerdì, varietà!
1: Sentiamo.
3: Praticamente niente, c'è questo 007 degli anni 80.
1: Sì, sì.
3: Che ama andare al cinema. Sean Pop Connery. Ciao!
1: Vabbè, dai, ci sta, ci sta. Le 8 e 4. Discovery Radio. Vabbè, dai, Sean Pop Connery.
2: Anni
1: non
2: 60.
1: È male. Sì, un po' prima ha iniziato lui, però vabbè, dai, passiamogliela per buona.
2: C'è anche quello che andava sull'Adriatico.
1: Ah sì?
2: Sean Connery.
1: Certo. È super pronto oggi Mariolino, Allora,
2: sono dovuto andare su Google a guardare dov'era.
1: Ma dai.
2: Che pecora in geografia.
1: Le confessioni. C'è una novità e poi di nuovo i vostri messaggi, colmi, canzoni e barzellette.

0: su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli, la parentesi dedicata ai più piccoli, e cioè il club dei baby svegli. E intanto arriva un indovinello che vi leggo, ma la cosa peggiore è che non c'è la soluzione, quindi dovrete aiutarci voi. Aspetta che non ti sento, scusami Omar. Ecco.
1: Apriamo le soluzioni.
0: Sì. Allora, l'indovinello è questo che ci scrive Jacopo da Carugo. Vorrei dirvi una barzelletta, in realtà appunto l'indovinello. Com'è che il dinosauro si pulisce il sederino?

0: Non lo so, io penso al T-Rex con quelle braccine corte.
1: Ah, in quel senso dici come fa?
0: Come fa? Non lo so.
1: Si fa aiutare. Ci pensa la mamma, un dinosauro piccolino.
0: E sono lì che sono nate le badanti, cioè. Proprio già in quel periodo.
1: Allora, l'ho messa su Google.
0: Sì?
1: Ok? I dinosauri non avevano bisogno di pulirsi, come gli uccelli e i rettili di oggi possedevano la cloaca, un'unica apertura multifunzione utilizzata per fare la cacca, la pipì e per riprodursi.
0: Ciao, che bel posto,
1: andavano di corpo i loro escrementi venivano espulsi rapidamente e in modo mirato su quelli sotto, senza lasciare residui.
0: Bene,
1: perché non hanno fatto la cloaca, scusa?
0: Questo secondo la scienza però, no?
1: Io ho letto Google.
0: No, ragazzi. hai fatto bene, però vorremmo anche capire se ci sono delle risposte, come dire, più comiche magari rispetto a questo indovinello. Pronto?
2: Ciao ragazzi, oggi ho ricevuto la disco radio bag proprio il giorno del mio compleanno.
0: Ma dai!
2: Grazie, e senza nessun complotto. Ciao, Simona da Muggio.

0: Pronto.
1: Ciao Mariolino, c'è anche quello che va sempre a fare la spesa.
0: Sì?
1: Sean Conrad.
0: Ah, certo.
2: Certo. Oh, è Saga. È Saga.
0: È Saga, vuoi dire? Vabbè, allora aspettiamo i vostri messaggi in ogni caso. 393-800-3000, la saga su Sean Connery, la risposta all'indovinello su come si pulisce il sederino il dinosauro e colmi, canzoni e barzellette, ovviamente, giusto Mariolino?
2: Mamma che ricchezza!
0: Mamma, veramente, veramente. Vediamo, potrebbe addirittura esserci spazio anche per la rubrichina delle curiosità dal mondo del nostro Mariolino.
2: Che sederino!
0: Che fortunato! Another

0: disco di Fisher e Tones and I che si chiama Favor, su Disco Radio nell'appuntamento con i piccoli amici del club dei Baby Svegli e soprattutto con le prime risposte all'indovinello che vi abbiamo fatto poco fa, no? Cioè che era con cosa si pulisce il sederino il dinosauro?
1: Sì.
0: E qualcuno ci scrive con lo Scotty Rex.
1: Sì, giusto.
0: Ci potrebbe stare Alessia.
1: La pietra igienica? La pietra igienica non è male. Beh,
0: certo, a quel periodo, in quel periodo lì, non è che ci poteva
1: poi
0: essere.
1: Poi la fai, la usi e la butti, cioè non è riutilizzabile, giustamente.
0: Oppure qualcuno ci scrive: il T-Rex si pulisce con il trucciolatopo? Ma in che senso?
2: Trucciolatopo, che era il triceratopo.
0: Ah, il trucciolatopo, vabbè, ma.
1: Ma nel senso il trucciolato, il,
0: sì,
1: il legno,
0: cioè,
1: il trucio.
0: Perché?
1: Il trucciolatopo.
0: Sempre meglio della pietra.
1: Comunque, ma dipende, negli angoli, boh.
0: Chi può dirlo?
1: Sentiamo, se appuntita.
0: Sentiamo chi c'è, meglio, pronto.
3: Ciao ragazzi, Lorenzo di Carmagnola.
0: Sì.
3: Oggi ho ricevuto una Disco Radio Bag. Peccato che avevo vinto un mattino del 2002.
0: Ma non è vero. A parte che non eravamo ancora qui nel 2002.
1: È quella d'epoca, vale di più,
0: La vintage.
1: Se la metti su Vinted adesso vale 8.000 euro.
0: Il signor anziano ghiotto di dolci?
1: Chi è?
0: Sean Cannoli.
1: C'è. C'è quello che vende il cocco in spiaggia.
0: Sì.
1: Sean Cocconery.
0: Molto bene.
1: E c'è anche suo nipote.
0: Chi è?
1: Che vende le angurie.
0: Sì.
1: Sean Cocomery.
0: Lo 007 che vive sulle Ande?
1: Chi è?
0: Sean Condor.
1: Sì, dai, ci sta.
0: C'è anche l'attore che ha allevato dei pennuti rosa.
1: E chi è?
0: Fenny Connery.
1: Sì, sempre Sean Fenny Connery. Forse basta Fenny Connery.
0: Secondo me
1: Fenny Connery.
0: Molto bene, pronto, chi c'è?
4: Io so anche che questo attore produceva mutande.
0: Ah sì?
4: Sean Connery. Ciao.
1: Certo,
4: Marco, certo. Da Imbrigo.

0: ci sta Sean Connery, anche se faceva pure dell'altro. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao zii, sapete qual è l'attore che va a fare sempre la spesa?
0: No,
2: no.
1: Sean Penny. Ciao.
2: Certo, c'è anche quello.
0: E poi, pronto.
2: È un altro.
3: E vogliamo parlare di quello che tira i calci d'angolo?
0: No?
3: Sean Connery.
2: Certo. Brava.
0: Attenzione, Sean Connery.
2: Come non pensarci, bravissima.
0: Ma bellissimo, pronto.
4: E poi c'è anche lo 007 che fa le visite oculiste.
0: Come oculiste?
4: Sean Connery.
2: Sì, la visite oculiste. Vabbè, ma scusa, se lì c'erano due dottoresse, sono visite oculiste. Cioè,
0: ah, certo, con le oculiste, è chiaro. No, ma hai ragione, hai ragione.
2: Tra l'altro, le oculiste hanno piacere ad essere chiamate oculiste. No. E gli oculisti sono contenti di essere chiamati oculisti.
0: Probabilmente sì. E comunque, scrive Nicolas da Valenza, mi volete dire che a Jurassic Park non c'era nemmeno un bagno?
2: Pare di no. C'erano dei cloacai.
0: Esatto.
2: Che era dove si allenavano i nemici di Karate Kid, giusto?
0: Oppure, aspetta che ne è arrivata un'altra. Ci sono due tipi di agente 007. Quello ricco con lo champagne, Sean Pomery.
2: Sì.
0: Che vabbè, dai, basta cambiare l'accento e funziona. E...
2: Ma perché è uno champagne?
0: Il Pomery, sì.
2: Ah, ok.
0: Certo. Okay. E poi c'è l'altro, Sean Pomery.
2: Oh, io sono più di questa scuola. E adesso Michele, avete capito come siamo divisi io e Fabri, eh?
0: Ma non
2: Borghese,
0: è vero.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
11: Bello partire per le vacanze.
12: Sì, ma con quale auto?
11: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
11: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
12: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
12: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
15: Non basta, voglio di più.
16: Più di così?
15: Ancora di più.
16: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
15: Di più?
16: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
15: Di più?
16: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
15: Più di così?
17: Autorigoldi
18: a Milano dal 1906.
16: Autorigoldi.it.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Info e sedi su renord.com.
7: Disco Radio.
8: Allora, mi dicono che c'è già gente fuori dal nostro Tamarraland. Stanno per aprire i cancelli del parco divertimenti più tamarro dell'universo, è vero?
9: Sì, scusa, stavo leggendo che dicono che conosci tutti gli champagne, del mondo, perché gli anni privé in discoteca, capito?
8: Gli anni, certo.
9: Tu, tutti quegli anni nei privé in discoteca, li conosci tutti gli champagne.
8: Come no.
9: Vai,
8: come
9: vediamo
8: no.
9: Invece i nostri tamarri là fuori come sono messi.
8: Sentiamo. Ragazzi, il solito caos.
9: Tutti col Gordon, caos. Altro che Pomerì. Giù da due soldi. E allora gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
8: Sul volume c'è Tamarristory!

0: risposta è sempre una sola. Love is the answer, il disco di Systematic sul Disco Radio nella Tamarraland di oggi. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao ragazzi, un bel Tamarraland della Madonna, mi raccomando. Allora, stanotte non abbiamo dormito tutta notte. Andrea, vigile del fuoco di Merate. Ciao Omar.
2: Grande vigile del fuoco di Merate.
3: Maledetti vacanzieri!
4: Ma come maledetti vacanzieri?
3: Da Anthony Camouflage Torino, sì, e da vostro Gino il Gallo!
2: Sentiamo se è in forma.
4: Un po' affaticato.
2: Si sente lo sforzo.
3: Andrea da Castellanza c'è!
4: Grande Andrea!
2: Grande Andrea!
4: Pronto?
5: E quell'attore brutto?
2: Ciao, chi è?
5: Copriti.
2: Ma no!
4: Ma povero!
2: Zero.

0: anche sua moglie se lo chiederà.
1: Che potrebbe essere il sequel della nostra sigla. Prof, le è piaciuta la battuta?
0: Molto, molto, molto.
1: Era
0: molto,
1: tanto molto. Cineforum tecnico scientifico.
0: Io l'avrei impostata più sulla nudità, però.
1: Sì,
0: che
1: sì, sì. Ah, certo, Sean Copy.
0: Quello tipo. 007 che va sempre in giro col ciuffolo di fuori.
1: Col ciuffolo.
0: Sean Copriti.
1: Va bene, molto bene.
0: Con esatto. Roberto Ciuffoli di fuori. Che tra l'altro, vabbè.
1: Lasciamo stare, non diciamo altro. Senta, piuttosto, chi sono i recensori di oggi?
0: Devo fare entrare un po' di ossigeno in questo studio perché, oddio, inizia a mancare l'aria. Allora, Paolo Titta, partiamo con Paolo Titta.
1: Sì.
0: Ci parla di una marca di auto che ogni volta che passa quest'auto provoca profondi ululati di lusuria.
1: Di cosa, scusi?
0: Di lusuria. Tra i maschi di una specie che vive nei deserti americani.
1: Sì.
0: La coyota.
1: Allora. Sì, sì, è proprio così. E andiamo avanti con
0: il pagno.
1: Il pagno, molto
0: occhio
1: bene.
0: Perché questa è bellissima, secondo me. Cartone giapponese in cui un portiere fuori categoria sfida una squadra di calcio di ragazzi delle scuole che lo sfottano per la sua età. Holly e Benjamin Button. È bellissimo. No. Dai vecchio, dai!
1: Niente male, niente male. Ma l'anno dopo però,
0: Ah!
1: Ma quello dopo ancora però.
0: È morto.
1: Poi chi c'è?
0: Allora, no, ha ragione lei perché ringiovaniva, certo.
1: Allora, prof,
0: alla fine della stagione. Fa caldo, gliel'ho detto che non c'è l'ossigeno qua, la prossima la farò con le bombole. Attenzione, chiudiamo con Simone Bongini.
1: Bongini,
0: c'ha le Lombardie sotto le ascelle, signor Sironi, l'ho notato adesso,
1: è successo.
0: Lombardia e Piemonte, tutte e due le messe. Allora, attenzione perché Simone Bongini si mette sulle tracce del Galetti,
1: attenzione.
0: In questa famosa piazza newyorkese, tra maxi schermi e negozi, sono state avvistate persone fare atti osceni in luogo pubblico.
1: Davvero?
0: Times Square.
1: No.

0: Ringraziamo il prof.
1: Immagino Locatelli. Il Galetti che si morde le mani per non averla pensata lui.
0: Certo.
1: È stata speriamo sia alle mani. Speriamo.
0: Una lunga carriera quella del professor Locatelli che purtroppo si chiuderà con oggi.
1: Ma in compenso mi è arrivato un messaggio di Valentina Nappi con vediamoci. Per cui grazie, è stato un piacere, arrivederci a tutti. Chiama il Fediale del Bufalo!

0: festa delle coincidenze. Abbiamo messo due canzoni con lo stesso titolo, DNA, poco dopo le 7, e invece la canzone da cui arriva questo suonino in particolare l'abbiamo sentita poco fa, era quella degli Stardust, cioè
1: che secondo me non è neanche loro, sai?
0: Potrebbe essere un campione.
1: Potrebbe essere, certo, già un campione.
0: Sì, è
1: perché
0: possibile.
1: È un chitarrino funky un po' rimaneggiato.
0: È possibile. Allora, grazie agli
1: cool
0: Stardust, grazie, potrebbe, grazie.
1: Bon
0: agli,
1: I am.
0: Grazie.
1: Ludovico Einaudi. Quindi sta arrivando.
0: Li abbiamo citati tutti. Allora, prof, ci vuole. Cosa c'è?
2: Niente. Come mandare le recensioni?
0: Sì, prego.
2: Quando vanno, se ne è inutile star lì a cercare di... Sono come le farfalle, capito? Le battute così effimere che durano così poco.
0: Allora, un applauso al prof Locatelli che ci ricorda.
1: A prescindere.
0: Sì.
2: Allora, come mandare le recensioni durante la diretta se vi viene l'epifania, l'ispirazione... È un'idea, come è stato per Maurino, ma non la leggeremo mai.
0: No,
2: 393-800-3000, un bel messaggio di testo, noi subito copio e incolliamo. Tra l'altro qualcun altro invece lo possiamo leggere, perché l'ha mandato immediatamente. Cioè, pensavo che l'auto che provocava ulati fosse la... E questo poteva andare.
0: Certo, è vero.
2: Durante la giornata invece pagina Instagram di Omar Fantini, mandate un messaggio diretto a lui, lui copia e incolla, manda a me, poi noi selezioniamo e vi doniamo la gloria eterna di cosa,
0: molto
2: in pace.
0: Grazie prof, diamo subito la linea al dottor Gaias, allora. Che insolito.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Al via tra poco alle 8.45, la prima fascia di sciopero per i mezzi pubblici a Milano fino alle 15 e poi dalle 18 al termine del servizio. Un grave incidente in zona Piazza Udine a Milano, nella tarda serata di ieri un furgone travolto.

0: morto un motociclista che in fin di vita e poi anche un pedone al volante, un ucraino di 37 anni fermato poi in tangenziale nord e risultato positivo all'alcol test. Giovedì 2 luglio i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano morto inseguendo un SUV che non si era fermato a un posto di blocco, alle 11 nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa a Milano e non in Duomo come aveva ipotizzato il sindaco Sala. Violenza sessuale di gruppo alla stazione di Porta Susa a Torino, vittima una 52enne di Cuneo e manette un 34enne e un 40enne, entrambi di origine marocchina e senza fissa dimora. All'alba da Pratica di Mare è decollato un volo militare con 30 medici e infermieri da Veneto, Lazio, Piemonte, Lombardia e Toscana direzione Venezuela. Il bilancio del terremoto sale a 235 morti e 46.000 sono i dispersi. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Buongiorno ragazzi, sono Mago Diego, un minuto di silenzio per chi non ha capito la battuta, è in audio e quindi sta arrivando subito. Grande Omar!
7: Allora facciamo subito questo minuto di silenzio, fermiamo
8: Vai.
7: Tutto.
8: Vai.
7: Ma che pecenza l'emergenza.
8: E allora non ho capito, ma non dico un minuto ma tre secondi.
7: Qualche secondo di silenzio.
8: Questa qua è come la racconti a tua moglie, vero? No, erano 20 minuti tesoro. Ti è sembrato, ma erano 20. Fidati.
7: Allora ci sono i messaggini a caso. L'ultimo che avete ricevuto, l'ultimo che avete inviato, basta che sia un messaggio di testo, giratelo a noi, li leggiamo uno in fila all'altro su un giro di mazurka tra pochissimo.

0: messaggio di testo al 393-800-3000. Anzi, scusate, è un messaggino che ci dovete inoltrare, l'ultimo che avete ricevuto o l'ultimo che avete mandato, non deve c'entrare niente con la nostra trasmissione. Messaggio di testo al 393-800-3000.
1: Poi succede che noi li leggiamo e per qualche motivo sembrano collegati l'uno all'altro. Li leggiamo su un giro di mazurka, ma prima

0: sulla mazurka i messaggini a caso di oggi.
1: Oh, ciao frate, mi sa che sta bruciando un capannone nelle parti dove avete voi il deposito lì vicino.
0: E c'è un problemino, non dirlo ancora, papà.
1: È quello vicino al ponticello della zia.
0: Ma è chiuso il baby sveglio.
1: Tu mi hai lanciato un pannolino sporco, ti ricordo, per lo stesso motivo, ed è solo un episodio.
0: Yoga con i bassotti, ma dove? Non è a norma.
1: Io sono sempre preso, potrei organizzarmi una sera con qualche scusa. Ma dove ci vediamo?
0: Oddio, oddio, oddio!
1: Scusa, visti. Buongiorno, ricordatevi di mandarmi le disponibilità, così questo weekend lavoro sui turni.
0: Beh, ero ospite, per cui ho mangiato e bevuto come un maledetto.
1: Prova a chiamare la pediatra dopo e riferisci che i puntini sono peggiorati, mangiato e bevuto.
0: Fate un po' quello che cavolo vi pare.
1: Innaffiati.
0: Innaffiati.
1: No, innaffiati.
0: È molto meglio. Mi sono svegliato con tutte le finestre chiuse, per farti capire.
1: Andiamo settimana prossima, te lo dico prossimamente.
0: Busta, Berna, Barnaba, Broccoli, Barbabietola, Barbara Boucher.
1: Ok, venite verso Mammut.
0: Ho capito.
1: E arrivano gli alieni. Oi, lupone, stasera purtroppo non riesco proprio.
0: 1:12, dice il navigatore.
1: Adesso rifacciamo Atlantide, a Nico piace un sacco. Ha fatto una discesa senza attaccarsi.
0: Sto sudando pure l'acqua del battesimo.
1: Tanto poi balzi come al solito. Sei il solito.
0: Mi ha fatto un certo effetto, sto sudando ancora l'acqua del battesimo.
1: Fa caldo.
0: Molto bene, allora tra poco la seconda manche dei messaggini a caso. L'ultimo che avete ricevuto, l'ultimo che avete inviato, inoltratelo a noi, basta che sia un messaggio di testo al 393 800 3000.

0: disco di Calvin Harris e i Kasabian, che si chiama Release the Pressure. Sul disco radio ci sono i belli svegli, ma soprattutto a quest'ora del mattino di venerdì ci sono i messaggini a caso. Nuovo giro di lettura su una base a Mazzurca.
1: Avrei bisogno di farti vedere Diego, che secondo me potrebbe avere una carie.
0: Tra un anno forse sarò più ricco, sicuramente sarò più povero.
1: Cacio, per domenica confermato Erbonne con partenza alle 6?
0: Occhio che parte!
1: Quelle mi piacciono e mi applico.
0: Quello l'ho mandato in consegna, perciò ti ho fatto la segnalazione.
1: Ma sei già in collina?
0: Va benissimo, io sabato ci sono, domenica andrò in montagna. Domenica andrò in montagna, non so bene a che ora torno.
1: Ho trovato una tizia che toglie il malocchio.
0: Io non vengo mai, ma ci sono.
1: Sta diventando peggio della cinesina.
0: Ciao caro, giovedì probabilmente vengo io e sister a salutare, perché io poi sono in partenza per la Calabria.
1: Quello era irrimediabile.
0: Eccomi, io ci sono, chiamami pure quando vuoi.
1: 5 minuti e scendo, fa caldo.
0: Uè, ciao. Quando vuoi, ci sentiamo al ciel, così la sento.
1: Sì, per fortuna, ma questo è solo scollato.
0: Per le cose serie non ci sei mai.
1: 150 euro, comprende la completa guarigione, spero, grazie madre.
0: Mi sono preoccupata questa mattina, ho detto strano che il pollo non visualizzi.
1: Qualche volta ti porto le cascate di acqua fragia.
0: È bellissimo.
1: Di sicuro sposteranno qualcuno.
0: Dai, facciamoci una pe insieme, il giorno dopo mio compleanno, apriamo bottiglia per festeggiare.
1: Comunque venerdì starò a casa, ho da fare durante il giorno.
0: Ma va, sono 2 giorni che passiamo il dentifricio.
1: È stato bello guardare le corna degli altri e non le mie.
0: L'ho provata stamattina in palestra, della Domios, in
1: certo,
0: cuoio con i buchi.
1: Sì.
0: Ho lavorato molto meglio.
1: 12 euro di sconto, spesa da 60.
0: Magari ci vediamo sabato?
1: Ci sto.
0: Perfetto. Allora, i messaggini a caso di oggi, nell'appuntamento con i belli svegli. Ci sarà tempo forse per leggerne qualcun altro? Non lo so. Forse no.
1: La faccia di Marco non mi lascia tranquillo. Non lascia sperare a nulla di buono.
0: Anche perché si avvicina la notizia che ci cambierà la vita.

0: il lavoro, la famiglia, i diritti, la sicurezza, aerei, carri armati, elicotteri.
1: Partito Salvini.
0: La Francia, la Germania.
1: Cosa succede?
0: Dall'Ungheria alla Polonia, da Israele agli Stati Uniti. Prudenti, attenti, stati.
1: Che gli piace il disco
2: Rino Matteo.
1: aspetta
0: medicina, su ingegneria, su architettura, dei baristi, dei ristoratori.
1: Cosa sta dicendo?
0: Degli insegnanti, degli studenti, aiuti umanitari, okay, aiuti economici e aiuti militari.
1: Hai capito?
2: Certo. Ragazzi, è un elenco, non è che chi meglio di lui può insegnarci.
1: Non so come mai sulla coda di Gaetano c'era anche...
2: Ma il cielo è sempre più verde, si
3: andava avanti anche.
1: Cioè, tra l'altro, durava pure troppo. Allora, ci fermiamo per un attimo, poi arriva la notizia che vi cambierà la vita, per cui preparatevi, il solito team di scienziati ci aiuterà a capire meglio una ricerca che è stata pubblicata in queste ore.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Info e sedi su renord.com.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
7: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 645, TAEG 739, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
9: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
13: E allora, come al solito, per stabilire il successo della trasmissione Belli Svegli, chiediamo al notaio quanti messaggi sono arrivati questa mattina. Notaio, ci può dire?
14: 114 milioni di SMS, 218 milioni di WhatsApp, 348 milioni di Telegram, quattro buste, uno stretto sul ponte di Messina.
13: No, anche lei, lasci stare.
14: Abbiamo fatto il contrario, abbiamo fatto lo stretto sul ponte. Non mi piace?
13: Incredibile.

0: disco dei BTS si chiamava Swim su Disco Radio. In fondo ad un'altra ora trascorsa insieme sta per iniziarne ufficialmente un'altra, l'ultima delle tre a nostra disposizione, e sta per arrivare soprattutto la notizia di che ci cambierà la vita, che ha quale titolo, lo anticipiamo?
1: Troppo caldo? Spegnete i ventilatori.
0: Ma davvero? Non è una soluzione?
1: Sì, poi tra parentesi crepate forse, non lo so.
0: Ah, non è una soluzione?
1: Non posso tenere acceso il ventilatore?
0: Potrebbe
1: essere. Non posso?
0: No.
1: No, secondo il decreto legge che ha firmato lei, no.
0: Non può. Le 9:02. Però è piaciuto il mashup, ci scrivono.
1: Impazziti, ma dovremmo farlo sentire tutto per il prima o poi.
0: È molto lungo.
1: Al prossimo Rino Gaetano, ragazzi.
0: Dai, va bene. Intanto, troppo caldo, spegnete i ventilatori è il titolo della notizia che ci cambierà la vita di tra poco. Mentre è pronta una delle nostre novità, Alessio e One Republic, che sentiamo subito con In Your Eyes.

0: sento e più mi piace, almeno nella top 10 questa, il disco di Alessio OneRepublic che si chiama In Your Eyes su Discoradio, le 9:06, mentre stiamo per occuparci della notizia che ci cambierà la vita.
1: Pensa cui... Fabri, che quando l'hanno detto ad Alessio che tu l'hai messo nella top 10, lui ha detto l'ignorais, ora che lo so sono più felice. Sai che sono due settimane che cerco come dirla e finalmente
2: che da quando è uscita, perché sembra ignoranza,
0: Beh, cioè, hai dovuto pensare parecchio, però il risultato non è affatto male, davvero.
1: Almeno mi sono liberato, perché è come quando sei costipato, quando hai una battuta da fare, è come se io ho mangiato troppo, mi resta lì ma non riesco ad andare in bagno, quando poi riesci dici, ma è proprio un'altra vita.
0: Ci sento più leggero,
1: che bel paragone,
0: lo so. Allora, troppo caldo, spegnete i ventilatori. Ne continua.

0: Un ventilatore non raffredda la stanza, ma si limita a muovere l'aria sulla pelle. Se l'aria è più fresca della pelle, il corpo disperde calore. Se invece è più calda, può assorbirne ancora di più. Eccoci. È questo l'incipit della questione. Un team di sanitari ha indicato i 35 gradi centigradi come soglia di cautela e ha indicato nell'umidità la vera variabile. In condizioni umide il ventilatore può aiutare perché sposta lo strato d'aria calda e satura vicino alla pelle, favorendo l'evaporazione del sudore, mentre in un ambiente molto caldo e secco il sudore evapora già rapidamente e l'aria in movimento rischia solo di aumentare il calore ricevuto dal corpo. Anche l'idratazione è decisiva. Il team ha mostrato che il ventilatore può aumentare la perdita di sudore. Per rendere il suo utilizzo più sicuro, è utile bagnare la pelle, usare panni umidi o fare docce fresche. Insomma, sotto i 35 gradi centigradi il ventilatore può essere utile, sopra va usato con attenzione e non deve essere l'unica strategia. Capito?
1: Bisogna dirlo a Beyoncé quando fai concerti.
0: Che c'ho tutti i capelli.
1: Lo fa per
0: la piega, lei lo fa per la piega.
1: Certo. Della piega della pelle.
0: Vabbè, sono strategie.
1: Beh, ero curiosa questa cosa. Cioè, io avrei detto che bene o male funziona un po' sempre.
0: E invece,
1: quando... come vedete dietro di me, ho un ventilatore, qua ci sono 40 gradi, quindi se io svengo tra 5 minuti sapete qual è il motivo.
0: Vuol dire
1: lui
0: che
1: è il maledetto responsabile!
0: Vuol dire soprattutto che l'aria che c'è in quella stanza è secca e calda e non umida e calda. Perché
1: dipende.
0: Se fosse

0: e umida invece il ventilatore farebbe il suo lavoro di rinfrescamento.
1: Fino a 35 gradi però.
0: Sì, oltre i 35 okay. gradi devi anche bagnarti in qualche modo, un panno umido, un pannuccio.
1: Sì, allora vado, faccio una doccia e torno, va bene?
0: Va bene, ok. Nel frattempo, strategie per stare al fresco, vi piace come...
1: Sì, mi piace,
0: in
1: dai.
0: In questi giorni poi saremo anche curiosi di conoscere le vostre, perché magari ne facciamo tesoro e le usiamo pure noi. Al 393 800 3000, magari con una nota vocale, raccontateci appunto quali sono le vostre strategie per rimanere più freschi in giornate come queste super calde. Detta bene, dai.
1: Sì, capiva. Sì, è punto e a capo.
0: Per una volta.

0: avremmo mai saputo senza l'aiuto di Eddie, che ieri ci ha detto cosa sono, chi sono meglio le white girl wasted, cioè le ragazze completamente ubriache che fanno un sacco di casino. Cioè, questo è...
1: Che meraviglia.
0: La traduzione, la traduzione.
1: Che Dio le abbia in gloria sempre. Certo. E le benedica.
0: Allora, ieri è partita appunto la rubrica del pronto soccorso boomer, sì. Quindi Eddie, che ne è il titolare, ci ha dato anche questa indicazione.
1: C'è infatti chi c'è non... qualcuno esatto, che ha il terrore di scrivere le emoji dopo quello che abbiamo fatto ieri.
0: Hai capito? Cioè, come si è ammessi, ma veramente, altro che boomer, si è ammessi peggio. Pronto?
2: Ciao belli svegli, la mia strategia per questi giorni di caldo,
0: sì?
2: È chiudermi in casa, tappare la bassata e condizionatore a manetta, fine. Non esco fino a quando non bacio il sole, peggio di un vampiro.
0: E se c'è il blackout?
2: Riccardino da Consonno.
0: Ciao Riccardino, e se c'è il blackout come si fa? Perché guarda che non sono mica così rari.
1: Fabri, se c'è blackout
0: ci vuole un'alternativa, no? Perché il ventilatore non funziona, il condizionatore non funziona, come si fa a star freschi?
1: Sentiamo, ci sono delle proposte?
0: Non lo so, vediamo.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Sospesi.
3: La verità è che passate la maggior parte del tempo, o comunque della giornata, in un ambiente lavorativo o in un ambiente con temperature da ottobre, uscite e riscoprite che è giugno.
0: Ah certo, sì.
1: Ciao che è giugno. È giugno in Arkansas però.
0: È che a volte nei luoghi di lavoro le temperature sono fin troppo basse. Bisognerebbe trovare una via di mezzo, no? Cioè una temperatura che non sia così lontana dalla temperatura esterna, perché altrimenti c'è troppa differenza, esci e svieni.
4: C'è lo sbalzo, il colpo d'aria.
0: Il colpo d'aria.
1: No, ma sapete che bello, è sempre bello parlare qua al pensionato Sironi.
0: Ma che pensionato?
1: Alla pensione Sironi con l'ex generale Panzeri qua. Che bello.
4: Ma io sono del team, del tuo team, non credo
1: sì, nel ma d'aria. Chi se ne frega,
0: la
1: ma dai.
0: La
1: ma devo aver caldo anche lavoro.
0: Dice una cosa e l'esatto contrario.
4: Ma
0: guardalo un po',
4: Io sono per la scienza.
5: Buongiorno belli. Ma allora, nella foresta tropicale equatoriale della Biranza che questi giorni qua bisogna trovare delle routine salvavita. Io prima di andare a dormire e quando mi sveglio, acqua gelata su piedi e caviglie, spray o l'eucalipto sulle gambe, patch all'avocado in frigo e si fa quel che si può, insomma. Baci.
1: Ci credi che mi è venuta fame?
0: Per via della peccia all'avocado.
1: L'avocado, l'eucalipto, ci avrai koala attaccati alle gambe con l'eucalipto sulle gambe. È per quello che hai caldo, tesoro. Sono i koala che abbracciano.
0: Allora, abbiamo preparato anche uno dei nostri Rhythmic History, intanto aspettiamo le vostre strategie anticaldo, così potremmo chiamarle. Raccontateci come fate al 393-800-3000.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
11: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
10: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
11: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
10: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
12: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
13: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
14: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Estate alle porte?
21: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
20: Ecco qualche esempio:
21: Fiat Pandina da 12.490 euro,
20: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
21: Peugeot 208 da 17.990 euro,
20: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
21: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
20: Info su Denicar.it.
22: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
23: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
22: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
23: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
22: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
25: Info e sedi su renord.com.
26: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
27: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set. Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
26: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
28: Ci sono parole che dici senza pensare. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
29: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
28: Auto Wow, lo dirai anche tu.
30: Disco Radio.
0: Allora, c'è uno dei nostri Rhythmic History già pronto per voi, ma c'è anche chi ci segnala: ciao, trasferiti in taverna, 23 certo. Gradi naturali costanti, Elena. Però la taverna bisogna averla, Cioè, nel senso, se non ce l'hai, che fai?
1: Ma tu hai chiesto i loro rimedi, no, se giusto, loro ce l'hanno.
0: Ma
1: non
0: no,
1: è che...
0: per l'amor del cielo.
1: Tu vuoi vivere in zona centosa,
0: no,
1: lì?
0: Voglio vivere nella taverna di Elena.
1: Sotto il ponte della Ghisolfa.
0: Oh, mamma mia.
1: Chi è sta Ghisolfa, tra l'altro? È quella che lavora là sotto?
0: Non lo so, ma
1: io
0: dai.
1: Io sento il ponte della Ghisolfa, penso sempre a sta signora, alla vecchia 60 signora, anni, certo. Che non ha mollato il colpo ed è lì anche di notte con la sua corsettina a farla girare. Ghisolfa!

0: Freddie Mercury e Living on My Own, che abbiamo appena riascoltato sul disco radio, era il nostro Rhythmic History datato 93. Allora, messaggi che stanno arrivando rispetto alle vostre strategie anticaldo. Qualcuno ci dice: belli svegli, la mia strategia con questo caldo, io direi, oltre a lamentarmi come sempre, bagnarmi spesso la testa, bere tanta acqua e mangiare spesso i ghiaccioli.
1: Beh, il ghiacciolo, guarda che non è male.
0: Rinfresca, è vero.
1: Zucchero, acqua fresca, non è male per niente.
0: Vado in macchina.
1: Aria condizionata?
0: Per forza, accendi l'aria condizionata. Magari trovi anche un posto all'ombra, perché se la macchina è stata al sole, ciao.
1: Ci dormi anche?
0: Non te la cavi nemmeno con quella.
1: Allora, il bello delle auto elettriche o ibride è quella roba lì, che non devi accendere neanche il motore, quindi non si scalda per il motore e la raffreschi
0: in un attimo,
1: così con la batteria, sì.
0: E Fantini in onda dall'auto, docet, cioè,
1: sì,
0: non
1: mi sono
0: questo
1: salvato
0: mercoledì,
1: per quello.
0: Il mercoledì precedente, che è stato un bel esperimento comunque, pronto?
1: Ah, io la rilancio l'idea.
2: Ciao Disco Radio, allora, io ho due soluzioni.
0: Sì.
2: La prima, per stare al fresco, bisogna andare a Opera. Lì c'è un posto fantastico, se no un posto ancora più bello
0: al fresco,
2: a mille metri, e lì si sta veramente al freschi, al fresco, e quindi ecco qua le mie due soluzioni. Ciao.
1: Mille metri,
0: mille
1: metri, vediamo. Secondo me sei
0: già bella in montagna, mille metri,
3: ma fa caldo anche lì secondo me.
0: Sì, secondo me.
1: Beh,
0: ormai.
1: Però 21-22, ragazzi, 21-22 non è male.
0: È già un'altra vita, vita.
1: Di massima, la sera a 10-13.
0: Anche meno. Una volta?
1: Trasmetto da Foppolo settimana prossima, ragazzi.
0: Va bene.
1: In macchina a Foppolo.
0: Poi chi c'è? Pronto?
4: Ciao ragazzi. L'unica soluzione quando c'è un blackout che non funziona niente, che non c'è corrente. Sapete qual è?
0: Qual è?
4: Il ventaglio a mano.
0: Però se
1: ma
0: ci
1: varrà
0: sono
1: come il ventaglio,
0: il problema è quello lì,
1: come
0: dei
1: ventilatore
0: gradi.
1: Certo, se è un odalisca che ti agita una foglia di palma,
0: tu te ne stai lì bello immobile,
1: se ne frega, no? Anche se più di 35 gradi,
0: sono d'accordo. Asciugamano bagnato sulle gambe, ci scrive qualcun altro.
1: Questo funziona.
0: Gambe, braccia e davanti alla finestra, cioè così se c'è un filo d'aria che entra, pelle umida,
1: certo,
0: quindi senti un pochino di più la mara da cesate. Ma grazie. Allora, 393 800 3000, i vostri sistemi per superare queste giornate di grande calura, strategie anticaldo, potremmo chiamarle così, al nostro numero. Intanto BB Rex e Faithless, c'è New Religion.

0: that I want to talk about.
1: Si chiamano Madonna e Sabrina Carpenter, che abbiamo appena ascoltato sul disco radio con Bring Your Love. Allora, metodi anticaldo, strategie anticaldo meglio, c'è qualcuno che ci dice...
2: Altrimenti provate col metodo inverso.
1: Cioè?
2: Vi mettete alla griglia,
1: sì?
2: Iniziate a grigliare come
1: giusto?
2: I pazzi.
1: Bravo.
2: E dopo, una volta che vi staccate dalla griglia, quasi
3: sembra
2: sentirete
3: inverno.
2: Freschino.
3: Bravo. Sì. A me piace come tecnica, eh?
1: Sì,
3: mi
1: sembra una buona
3: strategia. Domenica probabilmente...
1: anche per il risultato finale. Certo che poi sarebbe meglio mangiare cibi leggeri, come ci dice la Paola. Ciao belli, pochi vestiti addosso, pranzo e cena leggeri tipo frutta e insalatone.
3: No,
1: potete fare come fanno i koala, ci scrivono. Con questo caldo il modo migliore per rinfrescarsi è fare come fanno i koala, che bevono l'eucalipton.
3: Certo! Insieme a Dan Peterson, no?
1: Esatto.
3: Qui a Chattanooga, Tennessee. Cioè, tu pensa che io ho un neurone occupato? Basta
1: Chattanooga, Tennessee.
3: Che poi sarà giusto, era Chattanooga, Tennessee. Secondo la pubblicità.
1: Sì, è probabile.
3: Che miseria.
1: Sicuramente Tennessee, ma però Chattanooga altrimenti perché te lo ricorderesti?
3: Ma Chattanooga, come farei a ricordarmi Chattanooga?
1: Esatto. Ciao ragazzi, anch'io vado di docce fredde prima di andare a letto, sono una vera coccola. Comunque pensavo, se per il periodo invernale hanno creato capi come le termiche per vestirsi, perché non creano le fresh per l'estate?
3: Da
1: prendere direttamente in frigorifero. Bezos, Shanna.
3: Nel senso, l'ha chiesto Jeff Bezos?
1: No, dei capi.
3: No,
1: Bezos nel senso di baci.
3: Ah, ok.
1: Capi che si mettono in frigo, qualcuno lo fa con i calzini.
3: Ah, sì? Ma dove li metti? Vicino alle banane o zona formaggi?
1: No, devi avere...
3: già che sia lì, meno male, gli odori
1: dici,
3: sono gli stessi.
1: Devi avere un ripiano apposito.
3: Ah, c'è un ripiano apposito per i calzini.
1: Esatto.
3: Non ce l'ha il mio frigo, peccato.
1: No, nemmeno il
3: frigo
1: mio.
3: O freezer?
1: Frigo.
3: A sto punto è freezer.
1: Ma no, nel freezer li tiri fuori che sono
3: già con i piedi, già con la forma dei piedi, capito?
1: Esatto.
3: Track, fanno anche da scarpette quando vai in giro per casa.
1: Che
3: tipo, bella immagine. Tipo i fauni nel bosco incantato. Che non hai l'articolazione della caviglia.
1: Ungulati.
3: Esatto. Devi continuare a muoverti per stare in equilibrio, capito? Perché?
1: Come se fossi sui trampoli.
3: Perché non hai la caviglia.
1: Va bene, allora c'è il dottor Gaias che ha qualcosa da aggiungere.
4: Io dico, metti dentro i calzini, tiri fuori gli zoccoli del dottor Scholl.
3: Ma freschi però, vuoi mettere?
1: Cioè. Va bene, allora diamo le ultime notizie, oltre ai consigli su come rinfrescarvi durante questo periodo bollente, arrivano da Fabrizio Gaias e da

0: alla nostra redazione.
1: Grazie Fabrizio Ober, buona giornata. Iniziata alle 8.45, la prima fascia di sciopero per i mezzi pubblici a Milano. Le metropolitane sono aperte, tram, bus e filobus sono in servizio. Un motociclista in fin di vita, un pedone in codice giallo. Il bilancio dell'incidente di ieri in zona Piazza Udine a Milano, in manette un ucraino di 37 anni, fermato in tangenziale nord. Il risultato positivo all'alcol test mentre era alla guida di un furgone. Non si terranno in Duomo ma al Corvetto nel suo municipio 4 i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano morto inseguendo un SUV che non si era fermato all'Alt giovedì 2 luglio alle 11. Oggi invece l'interrogatorio di garanzia dell'albanese arrestato dopo la fuga. Violenza sessuale di gruppo alla stazione di Porta Susa a Torino, vittima una 52enne di Cuneo, in manette un 34enne e un 40enne, entrambi di origine marocchina e senza fissa dimora. Operazione contro il caporalato, 8 in manette, indagine che parte da Savona, tocca varie province italiane, anche Bergamo, Brescia e Genova, controllo giudiziario su due società, una con sede a Brescia e una a Genova, e sequestro preventivo di 277.000 euro. Il tempo per le prossime ore.
2: Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana davvero bollenti tra la Lombardia e il Piemonte, temperature in ulteriore aumento nel weekend, punte massime addirittura domenica fino a 38-40 gradi. Non si scherza anche come temperature minime che spesso non scendono sotto i 26-27 gradi e tanto la sera e la notte si fa sentire molto anche l'umidità. Dovremo aspettare fino al 1° di luglio per un cambiamento del tempo, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
8: Il mio modo per stare fresca è quello di andare in palestra, cosa che faccio già tutto l'anno, ma in questo periodo con l'aria condizionata a palla, perché nelle palestre è sempre a palla, si sta da Dio e con la scusa ci si tiene in forma. Buona giornata, Jessica da Torino.
9: Ciao Jessica.
10: Però scusa, cosa?
9: Vai con l'aria condizionata, ma lavori, quindi alzi la tua temperatura e... Allora stai a casa.
10: E poi o ti fai una doccia di 25.000 minuti, tanto
9: no, però hai capito il mio ragionamento matematico?
10: Sì.
9: Cioè abbassi per alzare, allora stai a casa, è alta.
10: Alla fine.
9: E più risparmi in calorie.
10: Potrebbe essere una soluzione. No, mi metto lì davanti alla finestra con l'asciugamano bagnato, come ci hanno suggerito poco fa piuttosto.
9: Ma che cosa porno, ragazzi.

0: il disco di Robin Schulz che si chiama Better Times su Disco Radio. Allora, come facciamo a passare freschi questo periodo di caldo totale, di caldo assoluto? Qualcuno ci sta dando dei consigli, per esempio. Pronto?
1: Buongiorno ragazzi, Fabri da Monza. Allora, io ho una super tattica per riuscire a dormire la notte. Dato che bevo 500 litri d'acqua al giorno, quindi sudo perennemente,
0: sì?
1: Un quarto d'ora prima di andare a letto metto il cuscino e le lenzuola dentro il congelatore.
0: Ma
1: ragazzi,
0: vero?
1: Dopo un quarto d'ora le metto sul letto e dormi, che è una meraviglia. Provate perché è una bomba. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Visto? Croccante.
0: Scusa, cosa ti devi togliere la roba che c'è, come fai a mettere? Non ci sta.
2: No, vabbè, sarà mica pieno il tuo congelatore raso, non ci sta un lenzuolo piegato.
0: No, potrebbe essere,
2: Ma sì, c'è sempre questo, sopra i gelati, di fianco al pane, sotto la carne.
0: Così già che tiri fuori il lenzuolo, prendi anche un cornetto e sei a posto.
2: Vabbè, no. Pronto, già che sei lì.
0: Pronto.
3: Ciao Disco Radio, per questo caldo estremo, doppio ventilatore, anteriore, posteriore, più due ventilatori piccoli a batteria incorporati di spruzzino. Ivan da Varese.
2: La Viper.
0: Me lo immagino lì. Fermo, quasi galleggiante.
2: Con la Corvette,
4: praticamente. Mi sembrava Fantozzi, doppio ventilatore, anteriore e posteriore.
0: Esatto.
4: Ventilatorino.
0: Allora, vestirsi, bagnarsi la testa e i piedi ed uscire in bicicletta. Poi però rimango bloccato con la cervicale una settimana, Andrea da Parabiago.
2: Però non ha caldo. Cervicale ma senza caldo.
0: Ma scusa, ma non fai fatica ad andare in bicicletta? Cioè, se poi ti prende una salita, come fai?
4: La si fa,
0: si
4: arriva in cima.
0: Ma
4: scusa,
0: va,
2: uomo fatto di ricotta,
0: ma questo caldo, ma stai a casa.
2: Ma tu sai che se tu sei stato un sapiens, non saremmo mai arrivati fin qua.
0: Il motivo è che tu non fai la salita, la salita ti prende, capito?

0: Si chiama I See You su Disco Radio. Beh, vabbè, quella cosa delle calze nel frigo ce l'ha detta Marelli, ci scrive.
1: Ma dai,
0: sì, perché Marelli ne sa una più del diavolo, attenzione. Poi, se i soldi si guadagnano col sudore, entro luglio divento ricco.
1: Ah, beh, sì. Anche senza far niente, tra l'altro, quindi è molto,
0: infatti,
1: comodo.
0: Sempre che uno non, come dire, non passi a miglior vita prima per via del caldo,
1: però ricco
0: almeno quello,
1: almeno ti fai la cappelletta, cimitero.
0: Ah, certo, sì.
1: Com'è che si chiama? C'è un nome quella cosa?
0: La cappella, no? Funebre, cappella, credo, funebre, no?
1: Esatto.
0: Però pronto,
2: ragazzi, non ce n'è. Caldazza Milano notturna, afosissima al 1000%, un'unica soluzione:
1: non
2: un viaggio da giugno a settembre,
1: sì,
2: in Antartide.
1: Adesso, mamma mia, addirittura.
0: Pronto?
1: Antartide, ci sono i pinguini, giusto? Sì.
0: Scusa?
1: Sono i pinguini in Antartide, giusto?
0: No, i pinguini sono al sud.
1: Sì, Antartide sotto.
0: Certo. Antartide, Antartide, certo. Pronto?
3: Stazione del Trapantini, Andrea D'Alessandria, con questo caldo, per chi come me lo deve affrontare quando va a fare le foto per i matrimoni, un bel cappellino bianco con ventolina integrata che ti sbuffa contro la faccia.
0: Lo voglio vedere.
3: Buona giornata.
1: Però la credibilità va sottoterra subito, cioè, se mi arriva il fotografo col cappello con le ventole, cioè, Mickey
0: vedere.
1: Mouse.
0: No, vabbè, a parte che è di una bruttezza rara, ma proprio rara. Pensa, ne fanno anche alcuni con il pannello solare appiccicato.
1: Eh certo, perché se almeno non cambi le batterie. Ma ci sono anche quelli che oltre alla ventola hanno il vaporizzatore.
0: E vabbè.
1: Quindi, capito, vaporizza e ti manda il vapore fresco.
0: Quindi, scusami, devi avere nello zaino una
1: no,
0: tanica d'acqua?
1: No, sul cappellino ci sono due tanichette d'acqua che tu riempi e le ventoline, quello spruzza il vaporino e l'acqua, il ventolo te lo butta in faccia. Ragazzi, cioè, è meraviglioso.
0: Ma che pesantezza.
1: È arrivato Versace, ragazzi.
0: No, per dire.
1: Guarda, vedeste le Lombardie che c'ha? Guarda, fare le maniche ventilate. Guarda, vabbè. Guarda qui come io sono asciutto.
0: Ma invece, certo, che bel vedere, sembri Franchino del film. Cioè.
1: Per il caldo, io ho installato un condizionatore di marca francese.
0: Ah, sì?
1: Alain Delonghi.
4: Ed è per questo che in Antartide fa freddo.
1: Perché?
4: C'è il pinguino.
0: Ah, sì, è chiaro.
1: Ah, certo,
0: famoso pinguino Delonghi.
1: Un po'.
0: Ti sto contagiando, ma stai attento. Allora, ci fermiamo qui. Non
1: Marco
0: so se...
1: non ha le Lombardie, comunque, è addirittura camiciato. Com'è possibile?
0: È termoventilato, Marco.
1: È termoregolato.
0: Sì. Allora, ci fermiamo qui. A proposito di strategie da calura, insomma, vediamo se riusciamo a parlarne ancora tra pochissimo.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
5: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate, sulla statale Varesina.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
10: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: I want it to be free.
15: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.

0: di tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Beh ragazzi, non c'è più tempo, proprio niente, per cui niente. Ci dobbiamo salutare qui, niente.
6: Neanche una tisana calda prima di uscire di casa?
5: Ecco, quello potrebbe essere l'ultimo
6: consiglio.
5: Così
6: poi consiglio. Dopo senti fresco perché sei caldo dentro?
5: Non so quanto possa funzionare.
6: Patrizia fa così.
5: Grazie Patrizia e grazie a Marco in redazione.
6: Grazie Marco!
5: Grazie al nostro fantastico Omar Fantini.
6: Grazie Omar!
7: In canotta. Grazie. In canotta.
5: Grazie
7: in canotta.
5: Anche da parte mia. Non potete vedere, che bella immagine. Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Cironi.
6: Grazie,
5: ci sentiamo lunedì dalle 6. Ciao! Ciao.

10:02. In questo meraviglioso venerdì 26 giugno, come sempre, grazie, abbracci misti e splendido weekend anche belli svegli, continuando la mattinata con il nostro appuntamento che inizia, le nostre tre ore iniziano proprio da qui, con me Olga, tre ore ricche fitte di musica, non solo le hit più ritmate della città ci accompagnano, sì, ma tanti appuntamenti ci aspettano, come lo spazio dedicato per esempio alle imprese maschili e agli uomini straordinari. Allora, io sono... credo che in una vita precedente fossi un cammello, un dromedario, vista la mia alta sopportabilità al caldo. Detto questo, parleremo forse anche di animali. Intanto la novità è Meet Me in the Dark.

mi sono un po' persa nei suoni della nostra novità bellissima Ave con Meet Me in the Dark, disco perfetto per darvi un bel buongiorno, augurarvi uno splendido venerdì e accompagnarvi proprio nel corso di questa mattinata lavorativa per tantissimi. In realtà partenze per le vacanze, insomma, già iniziate e in corso, per cui abbraccio forte, splendide vacanze che insomma sta partendo proprio con la nostra musica di questa mattina. Io ho portato un po' di polverina magica, questa vi farà sopportare meglio il caldo di oggi. Guarda che funziona, io già ve lo dico che già che funziona, crea una sorta di isolamento. Intanto

0: Disco Radio, abbiamo anche gli effetti speciali di Kid Khalifa.
1: Duro.
0: Fra le nostre hit più ritmate della città. Tra poco viaggeremo nel tempo, vi porterò nel 1994 dove ritroveremo la voce di Alexia. Sì, ve lo dico. Ve lo dico perché la sua voce mette veramente tanta gioia ed energia e allegria. E vi ascolteremo proprio una sua hit. Intanto, avete notato come siamo tutti un po' invecchiati parlando costantemente del caldo, e dai, perché parlare costantemente di una cosa o di un fatto ne amplifica un po' anche gli effetti. Quindi ragazzi, parleremo di altro questa mattinata.

0: 2.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
14: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
13: Davvero? Anche per me?
14: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
15: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
16: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
17: Brum Brum?
16: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
17: Wow, allora vado da Brum Brum.
16: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
19: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
18: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
20: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usare
0: autocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
5: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
22: Disco Radio.
23: In questo venerdì tutte le ore viaggeremo nel tempo, giusto per rivivere una hit che ha fatto la storia di ritmo. In questo caso, in questo appuntamento, ritroviamo dal 1994, ve lo stavo dicendo, Alex.

radio nel nostro venerdì a Locke e Khalid con gli Dining to Me. Allora, ma tanti ascoltatori fanno un lavoro che piace molto, vero? Non ho dubbi. Ma qual è quel lavoro che potreste fare anche gratis? 393 800 3000. Ovviamente sono curiosa un po' di sapere attorno a cosa girano i vostri messaggi. Io sul mio lavoro che farei anche gratis, oltre a questo, la speaker, ne ho altri che tra poco condivido con voi. Intanto, qual è quel lavoro che potresti fare anche non pagato? Google Salto!

0: Alice e Jessica con Satisfied. 10:31 minuti, qual è quel lavoro che fareste anche gratis? Ma vale anche inventarselo, può essere anche un lavoro o non un lavoro, Fabrizio?
1: Fare finta di ascoltare.
0: Orca, com'è sottile questo messaggio che invece mi arriva a questo ascoltatore, mi fa molto ridere. No, niente, non vuole andare. Questo messaggio non lo ascoltiamo, dopo mi ha fatto sedere. Cosa vuol dire fare finta di ascoltare? L'ascoltatore per altri.
1: Sì, sì, esatto. Mi metto lì, ascolto, dico in effetti è vero, hai ragione.
0: Quello ti viene bene, però. Senti, c'è un lavoro meraviglioso che vi farà morire da ridere. Che è di colui che si fa pagare, in realtà, per rovinare i matrimoni altrui.
1: Ah, bello. Sì, lo potrei fare anch'io.
0: È molto divertente.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E guai a chi ci toglie Fabrizio Gaia, sei arrivato con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. In corso la prima fascia di sciopero per ATM a Milano, mezzi pubblici regolari. A Monza l'agitazione per NET dalle 9 alle 11:50, dalle 14:50 a termine servizio. Un motociclista grave, un pedone in codice giallo. Il bilancio dell'incidente di ieri in zona Piazza Udine a Milano, in manette un ucraino di 37 anni, è risultato positivo all'alcol test. Oggi a San Vittore l'interrogatorio di convalida del fermo del 27enne albanese che non rispettando l'alta ha provocato l'incidente e costato poi la vita all'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. I funerali il 2 luglio al Corvetto. Violenza sessuale di gruppo alla stazione di Porta Susa a Torino, vittima una 52enne di Cuneo e manette due marocchini senza fissa dimora. Sempre a Torino un uomo ferito da almeno due colpi di pistola nel quartiere Parella, caccia all'aggressore. Operazione contro il caporalato, 8 in manette, indagine che parte da Savona, tocca varie province italiane, anche Bergamo, Brescia e Genova, controllo giudiziario su due società e sequestro preventivo di 277.000 euro. Dall'estero, Venezuela in ginocchio, finora 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 i dispersi. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Arriva From Disco to Disco, qual è quel lavoro che potreste fare anche gratis? Valgono anche lavori inventati.

0: 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale, 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
8: Le 20:53, tranquilli che dalla prossima settimana ritorna la rubrica Io non capisco proprio quelli che. Prima però torna Robin Schulz.

0: e Fatman Scoop su Disco Radio. Inizia la festa. Dai che anche oggi facciamo un tuffo negli anni 90. Non a caso un tuffo, perché col caldo che c'è un bel bagnetto ci starebbe. E invece siamo qui alla radio, pronti a farvi ballare la migliore dance storica. Io sono Alessia Roisi, vi accompagno per i prossimi 60 minuti con, per esempio, Playa Hitti dal 1996, I Love the Sun. Ritroveremo dal 2000 anche York, che ci porterà On the Beach. Ma prima di tutti, Preziose Marvin dal 2003, Voglio Vederti Danzare.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco.

0: 90, questa se la ricorda bene, Chris Ria con On The Beach, ripresa poi nel 2000 da York. Inizia così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo, domani sarà Disco Radio Party e tra un attimo vi racconto anche dove.
1: Rhythmic History.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
2: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
3: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
2: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
3: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
7: Siete voi, il Moulin Rouge!
8: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'EdApp Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori. Strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
11: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
12: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Disco Radio.
0: Se avete voglia di far festa, segnatevi questo appuntamento sabato 27 giugno dalle 22. Il disco Radio Party arriva a Tradate all'interno di un grande evento benefico a ingresso gratuito a favore dell'associazione Leonora Cocchia Vivere a Colori Ollus. Porteremo la nostra musica e gadget di Disco Radio con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Allora ci si vede questo sabato 27 giugno dalle 22 con il disco Radio Party in Piazza Mercato Tradate sulla statale Varesina. Non mancate, nel frattempo io vi riporto nel 94 con Never Alone.
14: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco.

0: Ecco, in questo momento vorrei essere un po' come i protagonisti del video Lady Hear Me Tonight dei Mojo, sotto una bella doccia fresca. C'era anche questa, anno 2000, all'interno del Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessia Roisi e tra un attimo tornano anche i Network.
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella,

0: This is Rap and Drop.
1: Visto che si è aperto ufficialmente il fine settimana, molti di voi magari saranno al mare, in montagna, a fare una bella gitarella fuori porta questo fine settimana. Allora continuate ad ascoltare la musica di Disco Radio praticamente ovunque. Come? Siamo in DAB in tutto il nord Italia, quindi se avete un autoradio di ultima generazione ci potete ascoltare in qualità digitale senza interferenze in tutte le nostre regioni, non solo Lombardia e Piemonte, ma anche Liguria, Umbria, Veneto e Emilia Romagna. E poi c'è la nostra app, scaricatela sul vostro smartphone. C'è Passion dal 95 adesso.
2: Rhythmic History! La storia del ritmo

0: dite che siete appena arrivati su Disco Radio. Dai che abbiamo ancora un bel po' di hit da riascoltare tra quelli che hanno fatto la storia del ritmo. Tra un attimo, ad esempio, gli Alcazar.
1: Rhythmic History.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori Goldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Garage Flex, buongiorno.
6: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
5: Che veicolo?
6: Un due posti.
5: Ok.
6: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
5: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
6: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
5: Mi sta un po' confondendo.
6: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
7: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
0: Ogni sera dalle 19 mi trovate qui su Disco Radio, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, e la prima ora, quella che state ascoltando, la dedichiamo alle hit che hanno fatto restare del ritmo, come Crying at the Discotheque.
8: Rhythmic History!
9: Rhythmic History!
8: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Lei era Nina Cherry con Buffalo Stance. E si chiude così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessio Roisi, l'Extended Version di Rhythmic History torna domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo.

0: sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum.
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Non basta, voglio di più.
5: Più di così?
4: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
4: Di più?
5: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
4: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
4: Più di così?
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
8: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
9: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.

0: altri.
1: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove. Bello partire per le vacanze.
0: Sì, ma con quale auto?
1: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
0: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
1: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
0: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
1: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
0: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
1: Info su denicar.it.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community. Viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico.
4: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.

0: Jenner, Billie Jean, Billie Jean, Christian Dior, Dior.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.

La festa inizia qui, sono le 23, quindi parte il party set, ragazzi, è venerdì sera, quindi questo episodio lo facciamo da qui, domani sera invece live a Tradate. E questa notte si parte in console, Matteo Epis e Domunali, l'avete sentito, Don Cash al microfono. Partiamo con le note di Eric Fritz, Armand Van Helden, con I Want You So, Fu Piano.

0: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sego Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
1: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
5: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
6: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: Disco Radio Party! To the party.
10: Every time that we free, every time that we dance to the beat, every time we kick it unique, every time that we rock to the beat.

0: oggi è Melania.
1: Melania, Melania.
0: 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nel suo complotti.
1: Prego, prego.
0: Cala Melania.
1: Che
0: spavento. Come sta andando l'attuale elezione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio parla.
3: Chi balla con Disco Radio e Don Cash si fa sentire anche a quest'ora di notte. Ciao, chi è con me?
4: Adesso vivo a Milano. Quindi Tony da Milano.
3: Ciao Tony da Milano, e ancora chi è con Don Cash?
5: Sì. Sono Gianni da Bellinzago.
3: Ciao anche agli amici di Bellinzago che ballano con noi. Ci vogliono due cuori per tenere l'amore di Disco Radio.

0: dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Barassina 131.

0: Scoccata la mezzanotte, se stai ballando con Don Cash, dillo. Ciao.
1: Ciao Ivan da Fagnano.
0: Ciao Ivan da Fagnano, e ancora chi è con me?
2: Ciao Don.
0: Ciao
2: Sony da Napoli.
0: Ciao Sony, che balla da Napoli con noi, che bello. E allora adesso voliamo con le note firmate Jax Jones, Pull Me Back. Walking strong, fifth game, always a jet.

0: e anche social. Disco Radio Papa. Stai parlando con Disco Radio e Don Cash, allora fatti sentire come ha fatto Emanuele da Valenza, che ha mandato una bellissima foto perché ci sta ascoltando anche
1: se
0: è in vacanza.
1: Don, che bello sentirti dopo un po' di tempo.
0: Ciao
1: Patato. Don, pazzo Roby.
0: Ciao pazzo Roby. E adesso vogliamo con la musica Summer di Amova, ma immediatamente BLK in White, taca taca.

0: Marco Germano, ma si vergogna a salutarmi!
1: Poverino.
0: Lo sai cosa ti dico?
1: No.
0: Che Luna è Luna è Luna con che... Ciao, ciao Germano!
1: Che mi ha fatto tutto lui. Arrivano Hugo, French Montana e Max B. Fidatevi di Don Cash, questo è One Night.

donne, where the girls at? No, non lo dico io, ve lo sto cercando, tranquilli, non vorrei mia moglie fosse all'ascolto, ma lo dicono loro, i prossimi artisti. Nicki Minaj, Florida e David Guetta, brano che ci riporta indietro nel tempo sull'aria della musica, dritti al 2011. Where the girls at? Let's